sono tutti coraggiosi se non c'è da rischiare. Hanno un sacco di consigli che dovresti ascoltare. Sono tutti grandi amici, almeno finché